0: bene.
1: Ay, che rito.
0: Radio Tropical Latina, la radio che alegra tu vida. En RTL estamos presentando Liderando la Mañana.